Mi avete dato il fa, mi avete dato il sol, mi avete dato il la, ma che ci posso far? Ogni colpo prepotente, una corda rovinata, ma che bella sera.

0: Già, che disdetta, se avessi una trombetta potrei ricominciare.
1: Ah sì?
0: Già, non capite, vuol sentirla serenata per non farla addormentata. Ha bevuto 6 caffè?
1: Ah sì?
0: E beh, buonanotte, le corde si son rotte e adesso che si fa? Salutiamo la mia bella che a nanna se ne va.
1: Ah sì?
0: Già,

era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e custodisce il ferro. A quel tempo io